0: Domani, appena giorni, ci regheremo al Tempio e i nostri mani sarà compiuto da più santo rito. Qual rumore?
1: Domani.